Wiji bone di abetire. Bona babedi. Van Heck. Upia bona setete di achirem. Nansirebi. Bonin timi anko.